0: Ah, ma chiesa, ma fuori.
1: Ma ci sono anche tu.
0: Fatto una chiesa, ma fuori, con le tue mille, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi sono anche tu, mi s

0: 320 Queste sono di usata per potete il nostro suo freddo, senti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì